0: Ma questa poteva essere un ramagare o diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che gioca volete.
0: Era bella, bellissima.
3: Tenemos una propuesta para que nuestros oyentes conozcan su producto o servicio.
4: Contáctenos y venda más.
3: 02494-667762. Una inversión real.